0: e al mio tavolo in trans me la prendo con me.
1: Cigola, questa mia gamba di plastica era l'orgoglio dei cinema e delle milonghe del sabato. Cigola, questa mia vena romantica puntata a un petto che palpita e che tregua non mi dà.
0: Cosa mi piglia, cosa mi stanca, che cosa mi manca ai tuoi occhi blasé.